tutto dice. Io cielo, io ardo, idola mia, pietà, pietà. Io ardo, io cielo,

0: pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa.
1: Bella, bella, tendon solo, se ne vanno,